0: le dumele monam
1: ali chava hletsa
0: tsatsi ali chava le chavele monam
1: azimo
0: azimo azimo
1: moramo namajo
0: kalike ke khomo e dina kali e chicha
1: kere
0: ha di topane di chevane majon naka khope khope ho di molitsa kimtula nan tole azimo azimo
1: moramo namajo
0: kalike ke khomo e dina kali e chicha
1: kere
0: ha di topane di chevane majon naka khope khope ho di molitsa kimtula nan tole Hasimo, Hasimo.
1: Hallelujah.

ta nna sego mo botshelong jwa gago, mo dilong tsa gago tseo di dirang, go ka dira le ditsela tsa go tota di ka bo di siama e le gore o sireleditswe ke Modimo ka gore o tsamaya mo tseleng ya bone. Amen.